se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro.

0: Ma che è? Ma che è?
1: Questo bacio che cos'è?
2: Ebi, Eba, Cirano vi dirà.
1: È un apostrofo rosa messo nella frase.